0: année.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le stelle.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Mambo, mambo, mambo!

0: Metano.
1: Io.
0: E lui?
1: Dura.
0: Vai. Quale vuoi?
1: Questa.
0: Questa. Tremano le mani.
1: Te.
0: Quale vuoi?
1: Questa. Questa cos'è?
0: 50 euro.
1: No, no, no, no, questa.
0: Dammi, vuoi?
1: Aspetta. Dammi questa qui, questa.
0: Prendi questa. E i soldi?
1: Grazie.
0: Ma vabbè.
1: È bello.

0: là dove c'era l'erba ora c'è.
1: Troppo veloce.
0: Hai detto di fare così. Là dove c'era l'erba ora c'è. No, perché?

0: ευχαριστώ να είστε. Senti, adesso tu fai il tuo pezzo.
1: Ne faccio tanti di pezzi.
0: Tutti stasera?
2: No. Uno.
0: E
2: ma io sono emozionato, ragazzi.
0: No, ma anch'io, eh.
2: Sì.
0: Mi ricordo di tanti, eh.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppo.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Te lo nambriaghetto, non mi pensesso. Na glasso genaglielaso te lo avrai. Ma mali raggia e voi una cantariso. Sto fengo e nafonaso o andramo pai.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io rimango qui solo.

casa sento questa città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, mè, mè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. So già sei tazze, son caffè e tre. Ma mentre faccio punta, un amico mi chiama, ehi!

cucinano le caffè. Casa sempre per sta città. E un urbuso non tosso con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, carici guen guen con qualche caffè. E l'inglese si conto te, si ben a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scappa.

per averti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite, il caminetto non l'ho acceso più.

porta la barca arrivi fino giù. Se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampada, se sì, cammina per non c'è una meta sua.

ciò che non ricordavi più. Incontri il giorno con 10 anni più. C'ha tante rughe e te fa pietà. E odi le parole tempo fa. Perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato per invecchiare. E te fa impianto sulla vita tua.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears.